più di 550 milioni di armi da fuoco in circolazione nel mondo. Significa che c'è un'arma da fuoco ogni 12 persone sul Terra. La domanda è: come armiamo le altre 11?

0: Giorgia.
1: La mamma George. Le preste presto.
2: Gigi, oggi ce l'hanno a mangiare.
1: E voglio non stare sempre le stesse cose. Ma c'è una che voglia, la mozzarella, che ieri vuole un erbo.
3: Ma ieri poco la mozzarella, ma c'è il primo, le panze mettono in terreno le presse. Forza, passa
4: il tempo. Continuiamo a così, ma più tutto quando ci poteva la pace.
5: Ma dai, me l'era niente, però. Caro, su poi gli annanzi, ma non ecco, proprio a cassa.
6: Ci muovimmo la vannanza, no?
2: Ci muovimmo, lo ciumimmo, tanto tempo per mangiare e poco. Manca gli animali mangiano così.
3: Mangia così per brutta la castita al stomaco!
4: Non è possibile che non aspettate questo tempo!
3: Oh, padrone!

0: assemblea generale.
1: Compagno, l'assemblea è retribuita.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E andiamo a cacciare l'impiegata a fuoco.
2: Fuori! Fuori!

0: atteggiamenti contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mensa, compagni.
1: A proposito di mensa, compagni, che la mensa con il padrone non ce l'ha per mangiare, non ce l'ha manco che ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
2: A proposito di licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto l'irrecupero, dicendo che ha pigliato 3.000 operai, invece